0: 儿时嘅时光，
1: 东区的 days 啊嘛，我惯噶啦。
0: 以前嘅时光，
2: 即系你嘅儿时时光同我哋好多嘉宾嘅儿时时光，肯定就唔同嘅。
1: 咁我都可以分享一下嘅。OK， 嗱，我细嗰阵时候咧，再细啲，我真系冇记忆啦。我唔知道系咩原因，我系差唔多六岁开始，我有。好記得嘅啲嘢，好記得嘅。我喺深水埗石結尾區嘅一個街童，街童嘅意思就係嗰陣時啲屋全部都係四層樓嘅啫。咁我會瞓天棚啦，瞓樓梯底啦。有時打風落雨咧，即係去人哋啲二樓度都會俾人趕嘅。喂，黑衣門就唔喺我門口。
2: 即直成係流浪街頭，
1: 係街童啦，叫做街童。但嗰陣時唔係我一個嘅，好多嘅。咁、到時到後開飯冇飯食咧，我哋就會走去嗰啲徙市區，而家冇曬噶啦。喺石結尾有嘅。咁原來好窮嗰啲人。即係其實佢哋真係幾個人住一個好細嘅地方，同埋生活都唔容易啦。咁，但係佢哋咧會到時到後咧，我哋坐曬喺樓梯度咧，佢會用個梯碟俾啲飯俾啲菜，我哋就去開飯嘅。咁我哋好乖嘅，食完之後咧會擺翻好曬啲碟喺度。咁啊唔係餐餐都有嘅，有時有，有時冇。咁細個喺度，我諗差唔多都四年時間啦。咁我係十歲開始入咗一個叫保良局，一個慈善機構。
2: 咁究竟入咗保良局之後會點咧？休息一陣，同大家講。